0: felicità.
1: Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente, immesso
2: la gente, la felicità. Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
2: che sarà della mia vita, chi lo sa.
3: Un bicchiere di vino,
0: la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.